Abbronzate, dite chi alze. E le rosse che un po' la mezza sono le ragazze che prendono il sole. Ma ce n'è una che prende la luna.